0: batte, il vento soffia,
1: il vento soffia,
0: il fuoco del sole ci scalda,
1: il fuoco del sole,
0: la tua pelle, sapore di sale,
1: un santo signore,
0: e acqua santa, acqua di

carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattivo.